9 di sera. Hai lavorato la settimana intera. Adesso è l'ora di chiudere bottega e andare via. E spruzzare la tua sera di allegria. Scherzare. Ballare. Giocare. Cantare.

Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.

0: Si bemolle.
1: Facciamo la prima e seconda, quindi sei andato avanti.
2: No, io sono
3: guarda, vincendo da capo.
1: No, l'armonia è sempre do sol, do sol.
3: Forse tu, ti trovi una battuta sfalsata.
1: No, mi sa che tu le quattro misure all'inizio, non so, sei andato avanti.
3: Fatte le quattro misure, tu quando attacchiamo dal sol minore, dove dal do, perché io lo c'ho a levare, capito? Cioè,
4: ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
3: La prima scritta è la quarta di quella nostra che facciamo. Infatti è soltanto la misura del...
0: Seconda, fase 2, terza, prego, partita.